0: Sono Onda le da la hora. 19 horas, 52 minutos.
1: Sono Onda 99.7 HD High Definition.

0: Sono Onda le da la hora. 10 horas, 52 minutos.
1: Usted es parte de nuestra historia. Sono Onda HD.